0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e ben sintonizzati per il programma di questo venerdì 5 giugno 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli dagli studi di Radio SBS. Questa mattina apriamo dalla Russia e mentre continua senza tregua il conflitto con l'Ucraina è in corso a San Pietroburgo il Forum Internazionale Economico, a margine del quale ha parlato il presidente russo Vladimir Putin.
3: Ha detto se il presidente ucraino Zelensky vuole venire a Mosca non c'è problema, può venire, parliamo e vediamo se riusciamo a risolvere il problema. Proprio in queste ore Zelensky aveva fatto recapitare una lettera al Cremlino in cui offriva un incontro ma in territorio neutro.
2: Queste le parole del giornalista Giuseppe D'Amato, col quale abbiamo parlato prima dell'inizio di questo programma. E poi, quali modalità ed effetti avrebbero i tagli all'immigrazione proposti dal leader dell'opposizione Angus Taylor? Noi lo chiederemo all'agente di immigrazione Emanuele.

0: Medio Oriente, Hezbollah respinge l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano. Italia, archiviate le accuse contro Marcello Dell'Utri sulla strage di mafia del 1993. Australia, approvate dalla Camera le modifiche fiscali proposte dal governo, ora l'ostacolo del Senato. Sport, Roland Garros, vittoria di Errani e Vavassori nel doppio misto, attesa per la semifinale Cobolli-Arnaldi. Buongiorno con il giornale radio, condotto in studio da Carlo Reglia. Apriamo dal Medio Oriente. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco concordato tra Israele e il governo libanese. L'Iran ha posto il cessate il fuoco in Libano come condizione per qualsiasi accordo di pace con gli Stati Uniti, lasciando intendere che potrebbe intervenire direttamente a sostegno di Hezbollah qualora Israele continuasse o intensificasse gli attacchi in quella zona. Il gruppo militare, sostenuto dall'Iran, ha chiesto il ritiro completo di Israele dal paese, incontrando l'opposizione israeliana. La portavoce del governo israeliano, Shosh Bedrosian, ha dichiarato che gli Stati Uniti, Libano e Israele concordano sul fatto che tutte e tre le parti sono unite nella determinazione a tenere Hezbollah fuori dai giochi.
1: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
0: E noi continuiamo con il Medio Oriente. Un soldato delle forze di pace delle Nazioni Unite è morto dopo essere stato colpito da colpi di mortaio nei pressi di Maria Ayoun, nel sud-est del Libano. Il portavoce delle Nazioni Unite, Stefan Dioric, ha identificato il soldato deceduto come il sergente Milovan Jovanovic, appartenente al 27° battaglione meccanizzato serbo. Secondo Dioric, gli attacchi contro le forze di pace sono diventati un evento ricorrente nel contesto delle ostilità della regione.
2: Since March, 7 peacekeepers serving with UNIFIL have now been killed following the escalation of hostilities and several more have been wounded. We reiterate that attacks on peacekeepers must stop. They are grave violations of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701. And as we've been saying, these killings may amount to war crimes.
0: Spostiamoci in Italia. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice, mancano elementi concreti su contratti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo, lo scorso 15 gennaio, la giudice delle indagini preliminari ha firmato il decreto di archiviazione, ma la notizia è stata diffusa solo nelle ore scorse. Dopo 30 anni di indagini, si tratta della sesta archiviazione nei confronti del fondatore di Forza Italia. Dure le polemiche di Maurizio Gasparri di Forza Italia.
3: Le farneticanti accuse sono state archiviate ancora una volta. Quanti soldi dei cittadini in inchieste persecutorie e ingiuste sono stati sperperati?
0: L'inchiesta fiorentina sulle stragi mafiose del 93 a Firenze, Milano e Roma vedeva coinvolto Berlusconi e ora Marcello Dell'Utri. L'ipotesi degli inquirenti era che la campagna stragista fosse finalizzata a favorire l'affermazione politica di Forza Italia e l'ascesa di Berlusconi. Dell'Utri in particolare era indagato per aver istigato e sollecitato il boss mafioso Giuseppe Graviano a organizzare la campagna di attentati dinamitardi. La Camera ha approvato il disegno di legge Pichetto sul nucleare sostenibile. A favore 155 voti, 86 quelli contrari, 8 gli astenuti. Il provvedimento ora passa al Senato italiano. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Durante la prossima legislatura, secondo il titolare dell'ambiente, partirà l'iniziativa di produzione. Critiche all'iniziativa da parte delle opposizioni. Ascoltiamo Angelo Bonelli di Europa Verde.
4: Oggi la destra ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare.
0: Le centrali di nuova generazione sono composte da piccole

0: reattori hanno le dimensioni di 3 campi da calcio. I primi potrebbero essere già operativi tra il 2034 e il 2035. Spostiamoci in Australia. Le modifiche fiscali del governo federale sono state approvate dalla Camera dei rappresentanti, ma la coalizione non ha escluso un'alleanza, per quanto improbabile, con i Verdi per impedire che le modifiche superino l'esame del Senato ed entrino in vigore. Le modifiche più controverse limiteranno il negative gearing sulle nuove abitazioni a partire da luglio del 2027 ed elimineranno lo sconto del 50% sull'imposta sulle plusvalenze. Il governo ha bisogno del sostegno dei Verdi per far approvare la legge al Senato. Il leader dell'opposizione federale Angus Taylor ha dichiarato che collaborerà con chiunque per fermare quelle che ha definito tasse tossiche. Il primo ministro Anthony Albanese tuttavia ha sostenuto che l'opposizione della coalizione all'intera serie di modifiche proposte dal governo dimostri quanto essa sia distante dalla realtà.
1: And today, of course, they voted against the legislated 5 rounds of income tax cuts that were put forward. No wonder
2: order.
1: They've brought Tony Abbott back to run the Liberal Party, Mr. Speaker. A bloke who was dumped by his own party, then dumped by his own electorate, and they've made him party president. At least when they resurrected the dinosaurs in Jurassic Park, they chose a species that had been successful.
0: La ministra degli esteri australiana ha dichiarato di ritenere fondate le accuse di violenza sessuale mosse dai membri della flottiglia per Gaza rientrati in patria nel corso di un'audizione della commissione bilancio del Senato svoltasi nella notte caratterizzata da toni spesso accesi. Il botta e risposta tra senatori è degenerato a tratti in un vero e proprio scontro verbale, costringendo il presidente a sospendere 2 volte la seduta per concedere le pause previste. La senatrice Penny Wong ha definito orribile e inaccettabili i presunti maltrattamenti subiti dai membri della flottiglia. La senatrice Marine Farucci ha chiesto alla ministra se credesse agli attivisti o meno.
3: Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
4: So you believe these women?
3: Hang on, please don't interrupt, Senator. I have an answer.
0: Allo stesso tempo la ministra degli esteri ha espresso il proprio sostegno a 4 politici neozelandesi ai quali la Cina ha vietato l'ingresso nel paese a causa di un viaggio a Taiwan. Ai deputati di governo Laura McClure, David Wilson e Maureen Poe, insieme ai deputati dell'opposizione Duncan Webb, è stato vietato l'ingresso in Cina per una

0: advertising.
1: Twirl those wheels!
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
2: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
3: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
2: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Pressure on parliamentarians is not appropriate. We agree with the principle expressed by New Zealand that members of parliaments, including the Australian Parliament, are free to make their own decisions about their travel independent of government. Travel by parliamentarians to Taiwan is a long-standing and appropriate practice and consistent with our One China policy.
5: Ancora politica estera, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che potrebbe firmare un accordo di pace con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky qualora si riuscisse a raggiungere un'intesa. Putin ha aggiunto che la Russia è disposta a un compromesso sulla questione ucraina in linea con gli accordi raggiunti durante il vertice con il presidente statunitense Donald Trump ad Anchorage in Alaska, sottolineando che l'Ucraina deve accettarli per poter concludere un accordo che ponga fine al conflitto giunto ormai al suo quinto anno. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto con favore gli sviluppi, ma non si è sbilanciato sui compromessi suggeriti.
6: We've had a lot to do with it. We'd love to see there. Two very good people. They're two very, incredible countries, beautiful countries. They got us up. Last month, they had 25,000 people killed, soldiers, mostly soldiers, some people, but mostly soldiers. And it's been averaging probably almost 25,000 people every month of soldiers killed. And I've been very strong on the fact that they've got to get that over with. So, but they do. I want them each to make certain compromises.
5: Intanto la Camera dei rappresentanti statunitense ha approvato un testo che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra all'Iran, un affronto per il presidente Trump che ha coinvolto l'esercito del conflitto il 28 febbraio scorso. La risoluzione promessa dai democratici è stata approvata con 215 voti favorevoli e 208 contrari, con 4 repubblicani che hanno votato a favore insieme ai democratici. La portata della risoluzione è soprattutto simbolica a causa del diritto di veto del presidente americano. All'indomani della conferma da parte della Procura Generale di Milano del parere positivo sulla grazia Nicole Minetti è arrivata una nota del Quirinale per mettere ordine sulla procedura. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto pubblicamente al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto con rispetto, queste le parole del comunicato, delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alla quale non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, ribadendo la propria fiducia nella magistratura. Secondo il Quirinale non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. La nota termina ribadendo che il presidente non si fa influenzare da considerazioni esterne. Le valute: il dollaro australiano è scambiato a 61 centesimi di euro e 71 centesimi di dollaro statunitense. Sport: Roland Garros nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano a Parigi per il secondo anno di fila, sono 4 gli slam vinti dalla coppia, successo in rimonta contro Dabrowski King in 1:22. Intanto si preparano alla semifinale nelle prossime ore Flavio Coboldi e Matteo Arnaldi, una semifinale tutta italiana che parte 1-1 negli scontri diretti. Coboldi ha vinto l'ultimo confronto che si è giocato proprio a Roland Garros lo scorso anno al secondo turno. Intanto la polacca Maja Falińska, proveniente dalle qualificazioni, si è aggiudicata un posto nella prima finale del Grande Slam dell'Open di Francia, dove affronterà la russa Mira Andrieva. Concludiamo con le previsioni del tempo. A Perth soleggiato, temperatura massima 31 gradi, Adelaide piogge leggere 15, a Melbourne parzialmente soleggiato 14, parzialmente nuvoloso a Hobart 13 gradi, soleggiato a Canberra 13, a Sydney parzialmente soleggiato 19, a Brisbane soleggiato 19, parzialmente soleggiato a Cairns 27 e prevalentemente nuvoloso a Darwin, temperatura massima 31 gradi.
7: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Comico dal quale poco fa il presidente russo Vladimir Putin ha risposto a una lettera a lui inviata dall'omologo ucraino Zelensky.
3: E poi, quali modalità ed effetti avrebbero i tagli all'immigrazione proposti dal leader dell'opposizione Angus Taylor? Lo capiremo con l'agente di immigrazione Emanuela Canini tra qualche minuto. Per poi passare alla guida TV settimanale di SBS, poi in seconda ora parleremo anche di una mostra in corso a Melbourne che parla di cultura e identità italiana, ma ovviamente spazio anche impegno civile italiano, sport ed eventi.
2: Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti, ce n'è di tutto e di più, quindi il consiglio è sempre lo stesso. Restate all'ascolto di Radio SBS fino alle 10. E apriamo quindi questa mattina dal conflitto russo-ucraino che procede senza tregua. Negli scorsi giorni Mosca ha effettuato un massiccio attacco aereo contro diverse città ucraine, al quale Kiev ha risposto con droni lanciati su obiettivi russi, incluso il terminal petrolifero di San Pietroburgo, a poche ore dall'inizio del Forum Internazionale Economico. Forum che è ora in corso proprio nell'ex Leningrado, dal quale il presidente russo Vladimir Putin ha parlato poco fa.
3: Inoltre, negli scorsi giorni, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, si è recato a sorpresa a Kiev, accompagnato da tutti i rappresentanti del Consiglio Atlantico, mentre il primo ministro ungherese, Peter Magyara, ha ribadito di voler aprire un nuovo capitolo nelle relazioni con l'Ucraina e la disponibilità a ritirare il veto di Budapest, passo importante per i negoziati di adesione alla Unione Europea di Ucraina e Moldavia. Questa mattina abbiamo parlato di questi temi con il giornalista Giuseppe D'Amato, al quale abbiamo chiesto innanzitutto un quadro degli ultimi giorni di conflitto che sembra procedere senza alcuna tregua.
4: Gli uni e gli altri se le stanno dando di santa ragione, bombardamenti da una parte, bombardamenti dall'altra, vittime civili da una parte, vittime civili dall'altra, insomma è una situazione pazzesca. Purtroppo bombardamenti su Kiev, bombardamenti su Dnipro, distruzioni, morte, eccetera. Gli ucraini rispondono attaccando con operazioni clamorose le principali città russe, addirittura adesso dopo Mosca di qualche settimana fa, adesso è stata colpita San Pietroburgo proprio il giorno in cui si è inaugurato il forum economico, che è uno dei fiori all'occhiello dell'amministrazione Putin. I combattimenti proseguono da tutte le parti, ma certo il drone si sta imponendo ovunque, su tutti i fronti, ce ne sono di tutti i tipi. Gli ucraini li utilizzano, sono diventati praticamente una potenza in questo campo. La cosa non è assolutamente sorprendente, perché l'abbiamo detto in passato, gli ucraini sono dei validi maestri armieri. Non dimentichiamo che molti dei missili dell'epoca sovietica erano prodotti proprio in Ucraina, quindi c'è una scuola, e quindi non è un caso che l'Ucraina oggi disponga di questi droni e soprattutto sta sviluppando dei missili propri che stanno colpendo in profondità fino agli Urali il territorio russo.
2: Giuseppe, hai accennato al Forum Internazionale Economico in corso ora a San Pietroburgo. Dici di più, chi vi partecipa, di cosa si discute? E poi, in occasione di questo evento, notizia di poco fa, il presidente Vladimir Putin ha rilasciato delle dichiarazioni in un incontro con la stampa. Dici di più.
4: Iniziamo col dire che questo forum viene considerato la Davos russa, proprio perché vengono invitati non solo imprenditori ma anche politici da tutto il mondo. Chiaramente dopo il 2022 le varie edizioni che si sono susseguite sono state un calando di partecipanti come numero e anche come qualità, proprio per la situazione che si è venuta a creare. E si parla di economia, si parla di investimenti in Russia, ma certo è un problema adesso investire

0: Russia in una situazione del genere, e quindi poi l'economia russa in questo momento ha il fiatone, ma il presidente Putin, come dicevi tu, in un incontro con i rappresentanti della stampa, ha detto che la Russia sta di proposito raffreddando l'economia che prima era caldata. Ormai di narrative se ne sono sentite di tutti i colori, ma certo c'è un grosso problema economico, finanziario emergente in Russia con un pesantissimo buco di bilancio, ma Putin dice insomma che è tutto previsto e tutto vuole tentare di tranquillizzare la popolazione, gli imprenditori, il mondo del business. E appunto poi c'è stata questa lunga conferenza stampa fiume, come al solito, in cui Putin ha dato la sua versione di quello che sta accadendo, ha parlato un po' di tutto, insomma ha detto che in Donbass praticamente è quasi completamente stato liberato, questa è l'espressione utilizzata, lo stesso l'80% dell'altra regione ucraina, Zaporozhe, è sotto il controllo russo, poi ha raccontato delle gravi perdite che subisce l'esercito ucraino tutti i mesi, insomma, ha dato delle cifre che non sono verificabili. Inoltre ha rilanciato Schröder come negoziatore per riuscire a rilanciare un negoziato che ormai è fermo, e poi soprattutto ha detto se il presidente ucraino Zelensky vuole venire a Mosca, non c'è problema, può venire, parliamo e vediamo se riusciamo a risolvere il problema. Ma la cosa incredibile è che proprio in queste ore Zelensky aveva fatto recapitare una lettera al Cremlino, probabilmente allo stesso forum, in cui offriva al presidente russo Putin un incontro, ma in territorio neutro, dando la propria parola di bloccare il fronte, di fare un cessate il fuoco rispettato da tutti e di iniziare uno scambio di prigionieri tutti per tutti. Quindi diciamo che c'è un qualche tentativo timidissimo di far muovere le cose, anche perché dal punto di vista militare in realtà la situazione è impantanata e le parti stanno tentando di colpire sempre più duramente, ma utilizzando l'aviazione. Potrebbe questa situazione particolare portarsi verso una qualche reale trattativa, ma certo è ancora tutto molto presto.
1: Noi siamo in compagnia del giornalista Giuseppe D'Amato. Giuseppe, spostiamoci ora da San Pietroburgo a Kiev, dove negli scorsi giorni il segretario generale della NATO, Mark Rutte, si è recato, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Cosa si sa di questa visita?
0: Ci sono chiaramente contenuti ufficiali e contenuti non ufficiali. È importante l'arrivo, che non era stato annunciato, di Rutte a Kiev, ed è un modo per esprimere non a parole ma fisicamente con la propria persona l'appoggio della NATO all'Ucraina, e questo è un segnale molto forte soprattutto per l'opinione pubblica ucraina. Il problema è sempre lo stesso, che l'Ucraina sta chiedendo armi di difesa contro missili, soprattutto per cercare con la propria contraerea di fermare i missili russi, perché il vero grande problema non sono tanto i droni russi quanto i missili, che sono difficilmente fermabili dalle armi che hanno gli ucraini. E quindi si è parlato di forniture, sono uscite cifre secondo le quali in realtà l'Occidente ha dato molto meno armi di quante mi aveva promesso. Questo è uno dei dati fondamentali, ma ripeto, la cosa fondamentale per Zelensky fa vedere alla propria opinione pubblica che lui non è solo, c'è qualcuno a fianco all'Ucraina.
1: E sempre in tema di relazioni tra l'Ucraina e l'Occidente, negli scorsi giorni il primo ministro ungherese ha parlato di un nuovo capitolo nelle relazioni tra Ungheria e Ucraina. Dici di più della relazione tra questi due paesi e che effetto può avere in ottica entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea un cambiamento nella relazione tra le due nazioni?
0: Ucraina e Ungheria hanno parecchie questioni pendenti, sono questioni che si trascinano da anni. Non dimentichiamo che vi è una folta popolazione magiara che vive nei confini ucraini, nelle regioni occidentali, e negli ultimi

0: anni sono state adottate da parte di Kiev delle leggi che secondo Budapest, perlomeno secondo il governo precedente, questo metteva in pericolo e andava contro gli interessi appunto di questa minoranza magiara. Quindi ci sono delle questioni molto concrete, sono questioni che si trascinano da parecchio tempo. Non dimentichiamoci che non appena il nuovo primo ministro si è insediato a Budapest, immediatamente l'Ucraina ha riparato sul suo territorio l'oleodotto che trasporta attraverso il territorio ucraino il petrolio russo verso l'Ungheria e verso la Slovacchia. Contemporaneamente l'Unione Europea ha sbloccato i miliardi congelati da Bruxelles in questi anni proprio per lo scontro in atto fra il precedente governo ultranazionalista di Orbán con la Commissione europea. Quindi ci sono dei movimenti importantissimi e la composizione di questa diatriba è fondamentale per soprattutto da una parte aprire ulteriormente la strada per Kiev verso l'adesione all'Unione europea e per Budapest per ritornare ad essere un membro a pieno dell'Unione europea.
1: E questa era la voce del giornalista Giuseppe D'Amato, che il nostro Jacopo Iannelli ha sentito prima del programma, che ha fatto il punto della situazione sul conflitto russo-ucraino. E Giuseppe D'Amato, che ritroveremo anche in seconda ora, dove ci parlerà della petroliera russa intercettata nell'Atlantico dalla Francia negli scorsi giorni. Voi potrete ritrovare l'intera intervista a Giuseppe D'Amato alla fine del programma, in versione podcast, sulla piattaforma che preferite o sulla nostra app SBS Audio. Se non l'avete ancora scaricata, fatelo in questo momento, oppure sul nostro sito sbs.com.au/italian.

0: E questa era Picnic all'inferno, canzone del 2019 di Piero Pelù, dedicata a Greta Thunberg, insomma un inno contro il cambiamento climatico. È una canzone che abbiamo scelto oggi perché oggi dovete sapere che è la giornata mondiale dell'ambiente, un evento, una giornata promossa dalle Nazioni Unite che mira proprio a sensibilizzare governi, imprese e cittadini sulla necessità di proteggere gli ecosistemi globali e promuovere quindi diciamo uno sviluppo sostenibile.
1: Ti dico la verità, Jacopo, me l'ero persa questa canzone. All'inizio pensavo fosse un mix, sai, quei mashup che si sentono ogni tanto, e invece no, è proprio Piero Pelù del 2019, quindi voglio dire, Paolo, aggiornati, sono passati 7 anni.
0: Me l'ha consigliata il nostro Andrea Pagani, un grande fan. No, in realtà no, però gliela dedichiamo noi allora, lui che è un grande fan di Litfiba e di Piero Pelù.
1: Esattamente, Andrea Pagani, che salutiamo in questo momento. Allora, è arrivata la fine della prima mezz'ora di programma, ovviamente. Ce ne sono altre 3 di mezz'ore perché andiamo avanti fino alle 10. Adesso facciamo un piccolo break, una piccola pausa e poi torniamo in onda per parlare di immigrazione, perché torna a trovarci l'agente di immigrazione, appunto Emanuela Canini, sarà in diretta con noi, live con noi. Quindi a questo punto direi anche di ricordare ai nostri ascoltatori il numero per mandarci messaggi, Jacopo.
0: Assolutamente, potete scriverci in qualsiasi momento allo 0429 996 26. Se avete qualsiasi dubbio di qualsiasi tipo in merito di visti, immigrazione, fatelo ora, perché avremo in collegamento tra poco la nostra esperta agente di immigrazione Emanuela Canini.
1: Ma io ricordo sempre, anche semplicemente per salutarci, potete scriverci, diteci, certo, anche per raccontarci un po' i vostri pensieri, tutto, noi siamo sempre qua che ascoltiamo, ma prima facciamo una piccola pausa e poi torniamo in diretta tra qualche minuto.
0: A tra poco.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e i servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
0: quasi 8:36 della Costa Est, voi siete all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli e di Paolo Gallo. E noi tra poco apriremo il nostro spazio dedicato ai visti per l'Australia, ma prima Paolo rivedrà per noi i principali titoli di giornata.
1: Medio Oriente, Hezbollah respinge l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano. In Italia, archiviate le accuse contro Marcello Dell'Utri sulle stragi di mafia del 1993. In Australia, approvate dalla Camera le modifiche fiscali proposte dal governo, ora all'ostacolo del Senato. E nello sport, Roland Garros, vittoria di Errani e Vavassori nel doppio misto, e cresce l'attesa per la semifinale tra Cobolli e Arnaldi.
0: E apriamo allora adesso il nostro spazio del venerdì dedicato all'immigrazione e ai visti per l'Australia, un appuntamento che noi come sempre affrontiamo in compagnia dell'esperta e agente di immigrazione Emanuela Caini. Ciao Emanuela.
8: Buongiorno a tutti.
0: Emanuela, iniziamo da un tema che non abbiamo fatto in tempo a coprire la scorsa volta, quindi facciamo un passo indietro, ci andiamo a due giorni dalla

0: presentazione del budget di maggio, quando l'opposizione aveva reso pubblica la sua risposta e l'immigrazione è diventata un tema caldo. Il leader dell'opposizione Angus Taylor ha promesso di attuare uno dei più consistenti tagli all'immigrazione nella storia dell'Australia, un taglio che quantificherà nel 2028 a ridosso delle elezioni. Il leader della coalizione inoltre ha promesso che in un suo governo solo i cittadini australiani avranno diritto alle prestazioni sociali e all'accesso all'NDIS. Insomma, oltre al posizionamento politico che per diversi commentatori è una risposta all'ascesa di One Nation nei sondaggi, ci sono dei dettagli pratici sulle politiche migratorie del Partito Liberale?
1: Ma ci sono proposte, è vero, ma al momento contengono ancora meno dettagli tecnici rispetto a quelle del governo laburista. Si rimane sul generico, senza spiegare come si vadano ad ottenere questi singoli obiettivi. Prendiamo il fulcro della proposta di Taylor, per esempio, cioè legare il tetto dei visti d'ingresso direttamente al numero di nuove case costruite ogni anno. L'obiettivo è dare un freno immediato alla crisi degli alloggi, permettendo al mercato immobiliare di stabilizzarsi, ma una politica così unidimensionale non tiene conto della complessità dei flussi migratori. L'immigrazione non è solo domande di case, è il motore che alimenta settori chiave come la sanità, l'assistenza agli anziani, l'agricoltura e ironicamente anche l'edilizia stessa. Infatti il settore delle costruzioni soffre di una cronica carenza di manodopera qualificata, per cui bloccare gli ingressi significa bloccare probabilmente anche i cantieri, rallentando ulteriormente la costruzione di quelle case di cui il paese ha così bisogno.
2: Emanuela, ieri, scusa se ti interrompo, ma nel nostro appuntamento del mercoledì con il professor Tani, parlando di economia, lui aveva anche citato le università, perché ha detto senza appunto l'immigrazione non ci sono studenti nelle università e i professori cominciano a perdere il posto di lavoro.
1: Esattamente, non solo quello, ma poi ricordiamoci che gli studenti internazionali sono molto attivi in alcuni settori economici, per esempio la ristorazione, il commercio, i servizi, quindi senza studenti non ci sarebbero anche lavoratori in quei settori. E poi se consideriamo ad esempio sul fronte della sicurezza e della gestione dei visti, la coalizione punta su una linea dura e Taylor ha promesso di espellere le circa 70.000 persone che richiedono in Australia senza un visto, i cosiddetti legali. E vale la pena ricordare che questa categoria non equivale automaticamente a richiedenti asilo, ma include tutte le nazionalità, chi più chi meno, tra cui anche circa 700 italiani, e include giovani con visti vacanza lavoro o visto studio scaduti che o per volontà o per superficialità rimangono appunto fuori dai radar. E si propone inoltre il ritorno dei visti di protezione temporanea e l'introduzione di una lista di paesi di origine sicuri per velocizzare il respingimento dei richiedenti asilo, ricalcando un po' le politiche dell'Unione Europea. E infine la stretta promessa sull'accesso al welfare, come dicevi, l'NDIS, per i soli cittadini creerebbe una frattura profonda per i residenti permanenti, che pur pagando le tasse come tutti gli altri si vedrebbero privati di tutele fondamentali fino alla naturalizzazione. E complessivamente si tratta di un programma fortemente orientato alla chiusura, almeno sul piano retorico, e resta da capire come una contrazione degli ingressi possa conciliarsi con le realtà produttive del paese. In conclusione, una volta al governo, qualsiasi partito deve fare i conti con la realtà economica, perché per il momento l'Australia ha strutturalmente bisogno di migranti per funzionare.
2: E Emanuela, spostiamoci adesso a sabato scorso, perché appunto Angus Taylor ha tenuto un discorso programmatico, insomma, in occasione di una riunione del Consiglio federale a Melbourne, che tra le altre cose appunto ha approvato anche all'unanimità una serie di modifiche alla politica migratoria che consentirebbe l'eventuale espulsione dei titolari di visto che violino determinati valori sulla base di criteri quali la libertà d'espressione e religione. In base alla politica proposta, anche il possesso di un livello minimo di conoscenza della lingua inglese diventerebbe un requisito per l'ottenimento del visto. Ciò comporterebbe appunto il congelamento di tutti i visti permanenti non prioritari, compresi quelli ad esempio per genitori o per partner e figli. Partiamo dal congelamento di questi visti. Che cosa sappiamo, Emanuela?
1: Ma come farà ad applicare questi obblighi resta un mistero. Ricordiamo che la maggior parte di quelli che fa un visto di lavoro deve comunque passare già un test d'inglese. Quelli che non sono obbligati a farlo sono i familiari a carico di questi lavoratori, che comunque devono pagare una tassa in più se non hanno un inglese funzionale, e poi le persone dei visti di ricongiungimento di famiglia che invece non pagano alcuna penale. Per

0: quanto riguarda i familiari dei lavoratori, secondo me rimarrà la penale da pagare, perché se il familiare non passa il test d'inglese, anche se il livello richiesto è basso, non credo sia logico né sensato rifiutare il visto al familiare o a tutti e due, perché molto probabilmente poi neanche il lavoratore verrebbe in Australia. Per quanto riguarda invece i ricongiungimenti familiari per i genitori, partner e figli, c'è un motivo per cui non viene richiesto l'inglese. I ricongiungimenti familiari rientrano in quella situazione dove le leggi sui diritti umani hanno più peso, soprattutto dal punto di vista internazionale. Infatti, questo è uno dei motivi per cui partner visa e child visa non possono essere limitati per legge con un numero massimo annuale come si fa per i parent visa, e questo ce lo dice l'articolo 87 del Migration Act, che va a tutela del nucleo familiare. Quindi impedire il ricongiungimento del nucleo familiare a causa del livello di inglese, secondo me, potrebbe risultare indigesto e contrario alle leggi sui diritti umani, e quindi dubito altamente che sia fattibile a livello legislativo.
1: Noi vi ricordiamo che siamo in compagnia dell'agente di immigrazione Emanuela Canini, con la quale stiamo analizzando i principali aggiornamenti in materia proprio di immigrazione e visti per l'Australia. Emanuela, ti chiedo una battuta al volo, per chiudere il capitolo relativo ad Angus Taylor, riguardo ai valori australiani di cui Taylor ha parlato. Come verrebbero legati questi a potenziali espulsioni di persone con un visto corrente?
0: Ma Taylor vorrebbe trasformare l'accettazione dei valori australiani in una condizione del visto, pena la cancellazione in caso di violazione. Ma come verrebbero valutati questi valori? Sulla base di cosa? Facciamo un esempio pratico. Facciamo finta che Angus Taylor sia un immigrato arrivato in Australia e diventato un residente permanente. Un giorno Taylor dice che i rifugiati arrivati da Gaza sono un pericolo pubblico ad alto rischio e invoca un riesame di massa dei loro visti, preferendo un po' la punizione collettiva basata sul passaporto a giudizio individuale. Qui si va contro il valore tutto australiano del Fair Go, secondo cui a chiunque spetta un'opportunità equa, e che dice che le persone vanno giudicate come individui, non per appartenenza a gruppi. Sempre Taylor un giorno dice che gli immigrati sono opportunisti e che i richiedenti asilo non sono veri richiedenti asilo, ma si approfittano del sistema. Potremmo dire che questa retorica fomenti la divisione e scardini l'armonia sociale? Un altro giorno pianifica di spulciare i profili social di chiunque chieda un visto a caccia di opinioni non allineate per proteggere le libertà australiane, adottando appunto i metodi di controllo dei paesi non democratici contro il valore di libertà di espressione. E infine c'è il colpo di grazia al principio di uguaglianza e di equità economica. E un giorno Taylor dice che i residenti permanenti andrebbero esclusi dalle prestazioni sociali e dal sistema di supporto per la disabilità, pur pagando le tasse come tutti gli altri. Allora, è sufficiente questo per violare la condizione dei valori australiani sul visto? Insomma, se applicassimo rigorosamente i criteri di Taylor a Taylor stesso, si dovrebbe autodeportare?
2: Questa è la domanda a cui appunto magari Angus Taylor potrebbe rispondere.
1: Ci
2: Senti,
1: manda un messaggio.
2: Emanuela, l'ultimissima riguarda i ricorsi, perché come sappiamo negli ultimi tempi il Tribunale Amministrativo Australiano è stato sommerso. Soltanto, ad esempio, solo in questo esercizio finanziario, quindi dal 1 gennaio al 30 di aprile, ci sono stati 40.000 ricorsi per la revisione delle decisioni in materia di immigrazione. Lunedì è entrato in vigore il metodo senza udienza. Teoricamente dovrebbe sveltire le pratiche, insomma, ci parli di questo metodo, di che cosa sta succedendo appunto in questo mondo, quello dei ricorsi.
0: Sì, ne abbiamo parlato altre volte. Purtroppo l'aumento dei rifiuti dei visti studio ha aumentato anche il numero degli appelli, ha ingolfato le procedure del tribunale che, nonostante recentemente abbia impiegato altro personale, il numero degli appelli è così alto che comunque l'organico non è ancora sufficiente. Per cui la nuova legge, eliminando le udienze per i visti studio, cerca di accorciare un po' le procedure in modo da smaltire più appelli possibili. Intanto preciso che non tutti gli appelli dei visti studio saranno senza udienza, ma c'è qualche eccezione, ad esempio i visti che sono stati rifiutati per falsa documentazione oppure i visti rifiutati per motivi penali o motivi di salute. Infatti con queste nuove misure l'obiettivo è quello di colpire specificamente coloro a cui è stato rifiutato il visto perché non convincono come studenti autentici, anche se poi il tribunale stesso ci dice che statisticamente la maggior parte dei rifiuti avviene invece per mancanza di documentazione. Comunque, tornando alle tempistiche, chiaramente non avendo l'udienza si risparmia un po' di tempo da parte del tribunale, ma quanto tempo? In realtà non è tantissimo, perché comunque il tribunale deve obbligatoriamente chiedere alla persona che ha fatto l'appello di fornire tutta la documentazione in sua difesa entro una certa data. E ora, questa richiesta di documentazione c'era anche prima e arrivava sempre insieme alla

0: lettera che comunicava la data di udienza. Quindi su questo non c'è nessun vantaggio temporale. Alla fine si risparmia il giorno stesso dell'udienza ed eventualmente qualche ritardo dovuto magari a qualche proroga del giorno stesso, ma il grosso che il tribunale deve fare è sempre la valutazione della documentazione e scrivere la sentenza con le motivazioni, e su quello non c'è nessuna differenza. Alla fine mi aspetto che i tempi siano ancora abbastanza lunghi, a meno che non impieghino ancora più personale oppure diminuiscano i visti rifiutati.
1: Allora, grazie mille a Emanuela Canini, l'agente di immigrazione Emanuela Canini. A presto, Emanuela.
0: Grazie a voi, alla prossima.
2: Grazie appunto Emanuela. Io tra l'altro ricordo ai nostri ascoltatori che in caso voi voleste mandare una domanda appunto all'agente di immigrazione Emanuela Canini, potete scriverci a italian@sbs.com.au oppure potete sempre mandarci un messaggio, come diciamo sempre, anche per semplicemente per salutarci, o comunque una domanda relativa appunto all'immigrazione allo 0429 996 263. Ora facciamo una piccola pausa e poi subito dopo il nostro segmento dedicato ai nostri consigli per la programmazione televisiva di SBS.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
8: Volete raccontare la vostra storia d'amore per la lingua italiana? Partecipate alla Lingua più bella del mondo, la rubrica dedicata a chi non ha origini italiane ma ama e studia la nostra lingua. Per condividere la vostra storia scriveteci a italian@sbs.com.au.
9: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.

0: Telecomando Io, guida ai programmi della SBS TV.
1: Venerdì 5 giugno alle 20:25 su SBS Viceland, The Unexplained with William Shatner. In questo episodio della serie condotta da William Shatner, che esplora fenomeni e misteri apparentemente inspiegabili, vengono indagate le leggende e i misteri legati all'Antartide, tra cui la teoria di un accesso a un mondo interno, nascosto sotto i ghiacci, e le voci su una presunta base nazista segreta. Viene inoltre ricordata la scoperta nel 2012 di un lago subglaciale sotto la calotta antartica, domandando quali altre sorprendenti scoperte potrebbero emergere in futuro da questo continente ancora poco esplorato.
2: Our world is full of profound mysteries, shrouded in shadows. To illuminate this darkness, you need the right person to guide you. Someone with a magnetic personality who radiates confidence and has a supercharged curiosity. Are you really shocked it's me?
1: Sabato 6 alle 20:30 su SBS World Movies, True Grit. In questo film, diretto dai fratelli Coen con un cast d'eccellenza, la quattordicenne Mattie Ross è determinata a vendicare la morte del padre, catturando Tom Chaney, l'uomo che l'ha ucciso per 2 pezzi d'oro. Per rintracciare Chaney in fuga, Mattie chiede l'aiuto di Rooster Cogburn, un marshal statunitense con un occhio solo, dal grilletto facile e con una passione per l'alcol, e del duro Texas Ranger LaBeouf.
3: Mr. Cogburn?
4: What do you want, girl?
3: I'm looking for the man who killed my father. The man's name is Tom Chaney, and I need somebody to go after him.
4: What's your name?
3: My name is Mattie Ross.
5: Are you some kind of law?
6: I'm a Texas Ranger. I know Chaney. It is at least a 2-man job taking him alive.
3: Officer Cogburn? Can we depart this afternoon?
7: I'm
5: going with you.
8: Congratulations, you graduated from marauder to wet nurse.
1: Domenica 7 alle 23:20 in diretta su SBS Viceland, in esclusiva sui canali SBS, la nona e ultima tappa del Giro d'Italia Women 2026, con il gruppo impegnato in un percorso di 143 km con partenza e arrivo a Saluzzo, cittadina in Piemonte, in provincia di Cuneo, ai piedi delle Alpi e affacciata sulla pianura del Po. Lunedì 8 giugno alle 18 su SBS Food, David Rocco's Eating Dirty. Continuano le avventure gastronomiche attraverso l'Italia di David Rocco. In questo episodio, intitolato Cream First, Fry Later and Fruit Last, David si trova in Sicilia per provare una colazione che non lascerebbe spazio per pranzo e cena ad un comune mortale.
9: On Eating Dirty, David will be getting a firm grip on some massive sandwiches in Syracuse.
10: This is a sign of love. I'm leaving right now because I'm not going to come out of here alive.
9: Finding out how much octopus one man's stomach can hold.
11: This is what everyone comes for here in Old Body.
10: This is beyond good.
9: And tackling a feast as in your face as this guy's shirt.
11: We're going to transport this gentleman from Greece to Sicily.
10: Soon!
1: Martedì 9 alle 21:30 su NITV The Point, condotto da John Paul Jenke, affronta le principali questioni riguardanti le First Nations australiane, attraverso interviste a leader politici e comunitari e discussioni sulle culture e le storie dei popoli aborigeni e delle isole dello Stretto di Torres. Questo episodio esamina lo stato attuale dei diritti sulla terra in Australia, concentrandosi sul tentativo del governo del New South Wales di aumentare il controllo sulle terre della corona inutilizzate.
12: Mob demanding to be heard. Hundreds of members of Aboriginal land councils furious over proposed amendments to Crown land legislation.
13: 92% of our network have stood together in solidarity and said this is garbage, this is no way to conduct business, this is unlawful, and what they're actually doing is making an attack.
12: The proposed changes would change how leases on Crown land operate, drawing fierce criticism from both legal and indigenous bodies.
1: Mercoledì 10 alle 19.35 su SBS World Movies, Hunt for the Wilder People. In questa commedia dai toni cupi, scritta e diretta da Taika Waititi, Ricky, un giovane ragazzo di città, ribelle, si ritrova in fuga con il suo burbero padre affidatario nella natura selvaggia della Nuova Zelanda. Ne nasce una caccia all'uomo nazionale e i due sono costretti a mettere da parte le loro differenze e collaborare per sopravvivere in questa divertente avventura che vi scalderà il cuore.
3: So what do we do now?
14: We run. No, we don't need to run.
3: Huh? Oh yeah, this is fast walk.
14: Gonna be rough. No huts, no tents, real bush life. And if you play up, I'd dump you.
3: Okay, Uncle.
14: I'd still prefer if you don't call me Uncle.
15: Sounds pretty good, doesn't it?
14: What's the fastest way out of here?
15: Jetpack!
3: Do you actually have a jetpack?
15: No. What?
16: We're offering $10,000 to anyone who can capture them, dead or alive. Alive. They should be alive.
1: Giovedì 11 alle 21.30 su NIT.

0: TV The Equalizer. Denzel Washington interpreta McCall, un ex comando delle operazioni speciali che ha inscenato la propria morte per vivere una vita tranquilla a Boston. Quando esce dal suo ritiro autoimposto per salvare una giovane ragazza, Terry, si ritrova faccia a faccia con violenti gangster russi, risvegliando il suo desiderio di giustizia. Se qualcuno ha un problema e non ha nessun altro a cui rivolgersi, McCall, detto The Equalizer, lo aiuterà.
1: I promise I would never go back to being that person. But when somebody does something unspeakable to someone you hardly knew, you do something about it, because you can.
2: I mean about a girl.
0: Infine, solo su SBS On Demand, La Piazza. Ci sono tanti film e programmi da scoprire online nel servizio gratuito di streaming di SBS. Tra questi c'è questo piccolo documentario, La Piazza, un cortometraggio australiano del 2025 diretto da Talia Sciarrone, che esplora la storia e l'importanza culturale dell'Italian Forum, un tempo cuore pulsante della comunità italiana locale, attraverso le storie di tre membri della comunità che continuano a mantenerne vivo lo spirito. Buona visione!
3: E questi appunto erano i consigli di Magica Fossati, ma più che altro della redazione di SBS, appunto letti e citati appunto da Magica Fossati sulla programmazione appunto televisiva di SBS. Jacopo, tu cosa scegli tra tutti questi film?
4: Ma guarda, questa settimana mi sono ritrovato molto, beh, mi ritrovo sempre, però The Equalizer sicuramente, se qualcuno ha voglia di adrenalina, una scarica di energia, o Le avventure di David Rocco, l'ho scoperto di recente, ma insomma David Rocco va in giro a mangiare per l'Italia, fa delle abbuffate pazzesche. Tu, no, Paolo?
3: Ma The Equalizer, perché secondo me Denzel Washington in quella parte lì del cattivo, del buono ma cattivo,
4: sì,
3: è secondo me la sua parte. Denzel Washington può rappresentare qualsiasi parte, volendo vedere, ma quella parte lì che abbiamo visto in tanti altri episodi, che ne so, Training Day, quando faceva il poliziotto, diciamo che faceva il buono ma non lo era, alla fine era il cattivo della situazione, quelli sono i suoi le sue parti. Comunque
4: da vedere con cautela, perché poi ti fa venire voglia di uscire e fare giustiziere sociale.
3: Non uscire. Comunque se volete uscire, volete un podcast da seguire, è uscito ieri sulla nostra pagina un nuovo podcast, si chiama Nascere Down Under ed è una serie di quattro parti che affronta il tema del diventare genitori in Australia. In particolare si parla proprio della gravidanza. Il primo episodio affronta il primo trimestre. Nascere Down Under è a cura della nostra Francesca Rizzoli e lo trovate appunto sul nostro sito, sulla vostra app preferita e di applicazione podcast appunto preferita.
4: E a proposito della redazione di SBS Italia, noi ora passiamo la linea a Carlo Oreglia per le principali notizie di giornata.
3: A tra poco.

Conflitto a Gaza, 9 palestinesi uccisi da attacchi israeliani. Australia, fondate le accuse di aggressione contro gli attivisti della Sumud Flotilla, secondo la ministra degli esteri. Italia, braccianti uccisi, convalidati 2 fermi. Sport, calcio, la nazionale Under 17 in finale agli europei. Buongiorno con la seconda edizione del giornale radio di SBS Italian, condotta in studio da Carlo Reglia.

0: Gli ospedali locali di Gaza riferiscono che gli attacchi israeliani hanno causato la morte di almeno 9 palestinesi. L'ospedale Shifa ha precisato che le vittime sono decedute in almeno 4 attacchi distinti nella città di Gaza e che tra loro vi erano 2 donne e 2 bambini. Si tratta delle ultime vittime registrate da quando lo scorso ottobre è stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco per porre fine a una guerra durata più di 2 anni tra Israele e il gruppo militare palestinese Hamas, che secondo il Ministero della Salute di Gaza ha causato la morte di oltre 900 persone dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. Sono stati uccisi anche 4 soldati israeliani. Lo zio di Walid Shebir, un uomo rimasto ucciso nei bombardamenti, ha affermato che la guerra in realtà non si è fermata.
1: We are living here in a state of attrition and a state of permanent genocide in the Gaza Strip. The war did not stop. The war is ongoing. Every night there is killing and we have martyrs.

0: every night, in the morning, in the evening, and at night, and therefore this killing is continuous for us. They say the war has stopped, the war has not stopped.
1: Intanto la Corte Suprema di Israele ha stabilito che le autorità devono consentire al Comitato Internazionale della Croce Rossa di visitare i prigionieri palestinesi. Il divieto di visita ai detenuti era stato introdotto all'inizio della guerra nella striscia di Gaza. Secondo i sostenitori di tale misura, esso limitava la verifica indipendente del trattamento riservato a questi detenuti, alla luce delle segnalazioni di abusi sistematici, privazione del cibo e negazione delle cure mediche nei confronti dei prigionieri palestinesi. La Corte ha stabilito quindi che il divieto non trova un fondamento adeguato né nella legislazione israeliana né negli obblighi umanitari vincolanti. In Australia la ministra degli esteri ha dichiarato di ritenere fondate le accuse di violenza sessuale mosse dai membri della Sumud Flotilla rientrati in patria nel corso di un'audizione della Commissione Bilancio del Senato svoltasi nelle ore scorse, caratterizzata da toni spesso accesi. Il botta e risposta tra i senatori è degenerato a tratti in un vero e proprio scontro verbale, costringendo il presidente a sospendere due volte la seduta per concedere le pause previste. La senatrice Penny Wong ha definito orribile e inaccettabili i presunti maltrattamenti subiti dai membri della flottiglia. La senatrice Meren Farucci ha chiesto alla ministra se credesse agli attivisti.
2: Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
3: So you believe these women?
2: Hang on, please don't interrupt, Senator. I have an answer.
1: Un importante gruppo medico aborigeno ha esortato il governo del territorio del Nord a non revocare le restrizioni sull'alcol nelle comunità indigene, sostenendo che un'eventuale revoca comporterebbe un drastico aumento della violenza domestica e di altri reati. Si sta cercando di ottenere una proroga dei divieti comunitari sulla vendita di alcolici nel territorio del Nord, in vista di una scadenza imminente e tra i timori che una loro scadenza possa avere conseguenze devastanti. L'Aboriginal Medical Services Alliance Northern Territory ha dichiarato di voler ottenere dal governo la garanzia che le misure di protezione relative all'alcol rimarranno in vigore anche dopo la scadenza delle aree protette dall'alcol nel febbraio del 2027. La direttrice generale dell'Alleanza dei Servizi Medici, Donna Hachi, ha affermato che il territorio non può permettersi di ripetersi delle conseguenze devastanti verificatesi quando le precedenti misure di protezione relative all'alcol sono scadute nel 2022. Spostiamoci in Italia. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo di Safer Hamed e Ali Raza, i 31enne afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti di Amendolara, uccisi e bruciati vivi all'interno di un minivan. I 4 sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safir, che avrebbe riportato una tumefazione allo zigomo. Gli investigatori sono risaliti ai 2 presunti colpevoli, entrambi di 31 anni, grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto il delitto plurimo. Un insegnante della scuola militare Teulier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine, condotta dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria, avrebbe ricostruito anche una condizione di assoggettamento psichico degli studenti, umiliazioni e vessazioni. L'insegnante, secondo le accuse, abusava della posizione educativa ricoperta per costringere gli allievi a subire gli abusi. È morta a 56 anni Marianne Satrapi, fumettista, autrice del celebre Persepolis. Nata a Rasht sul Mar Caspio da una famiglia borghese nel 1970, la disegnatrice e fumettista iraniana era naturalizzata francese e si è spenta nelle ore scorse a Parigi. L'artista era divenuta famosa in tutto il mondo con l'adattamento cinematografico del suo fumetto più celebre, dal titolo Persepolis. Morta di dolore poco più di un anno dopo la scomparsa di Matthias Ripa, suo marito e l'amore della sua vita, questo che si legge in un comunicato della famiglia trasmesso all'agenzia francese AFP. Satrapi non si era mai ripresa dalla morte del marito, lo svedese Ripa, di 53 anni, produttore, attore e sceneggiatore, morto lo scorso aprile. Ritorniamo in Australia. La polizia ha incriminato un gruppo di persone con l'accusa di tentato traffico di esseri umani per

aver tentato di far uscire clandestinamente dall'Australia un membro di una banda di bikies ricercato. Le autorità del Western Australia hanno riferito che tre persone sono state incriminate per il loro presunto coinvolgimento nel piano volto a trasferire Dylan Cvek, membro presunto di una banda di bikies fuori legge nel Queensland, dal Western Australia all'Indonesia. Gli investigatori riferiscono che una squadra di polizia di pronto intervento ha sventato il piano dopo aver intercettato uno yacht di lusso a circa 50 km al largo della costa di Exmouth, 1250 km a nord di Perth, all'inizio di questa settimana. I nuovi dati indicano che il fenomeno dei senza tetto nel New South Wales stia aumentando vertiginosamente, specialmente nelle zone rurali. Il rapporto Homelessness New South Wales ha rilevato che il numero di persone che dormono per strada nello Stato è aumentato del 75% in 6 anni, con un'impennata vertiginosa del 689% nel distretto di Illawarra Shoalhaven e nel New South Wales meridionale, passando da 27 a 213 persone. Anche il distretto che comprende le regioni settentrionali del New South Wales e la costa centro-settentrionale hanno registrato un'impennata, passando da 407 persone nel 2020 a 1024 nel 2026, diventando l'area dello Stato con il maggior numero di senza tetto. Il rapporto fa seguito ad altre ricerche dell'Università del New South Wales che hanno rilevato che il fenomeno dei senza tetto è ora significativo, grave o molto grave per 2/3 dei governi locali australiani. Le valute: il dollaro australiano è scambiato a 61 centesimi di euro e 71 centesimi di dollaro statunitense. Sport, calcio: gli azzurrini raggiungono la finale degli europei under 17 dopo una semifinale epica contro la Spagna. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari, l'Italia è implacabile dal dischetto, mentre il portiere Lupo para 2 rigori agli spagnoli dopo averne parato 1 in gara e regala il successo ai suoi. Italia in vantaggio al 42esimo con Croci, pareggio della Spagna al 77esimo e poi l'epilogo ai rigori. L'Italia affronterà il Belgio in finale domenica 7. Chiudiamo con le previsioni del tempo a Perth: soleggiato, temperatura massima 21 gradi.

0: Buongiorno, ore 9:11 minuti ancora appunto. Buongiorno da Paolo Gallo, Jacopo Iannelli. Questa mattina siamo in diretta appunto con voi qui nel programma italiano di SBS. Tra poco riprenderemo questa seconda ora di programma dalla nostra storia d'apertura, ovvero tornando sul conflitto russo-ucraino.
1: E poi tornerà il nostro appuntamento dedicato all'impegno civile italiano nel mondo e oggi parleremo di Ebola, dato che il 16 maggio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il focolaio di Ebola in Congo e in Uganda emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale con il massimo livello di allerta previsto.
0: Torneremo poi in Australia per parlare di Recurring Echoes. Questo è il nome della mostra in esposizione al Coasit di Melbourne con cui Liliana Di Lizio Barbieri celebra 25 anni di attività artistica.
1: E lei ce ne ha parlato direttamente nei nostri studi, per poi passare allo sport con il tennis protagonista, con la presentazione della semifinale storica tra Cobolli e Arnaldi che andrà in scena proprio questa notte.
0: E quindi il consiglio è sempre lo stesso: rimanete con noi fino alle 10. E quindi apriamo questa seconda ora di programma tornando appunto sulla nostra storia di apertura, ovvero la guerra tra Russia e Ucraina. Il conflitto prosegue senza tregua e negli scorsi giorni i droni lanciati da Kiev hanno colpito San Pietroburgo. Un segnale forte lanciato a Mosca, visto che in questi giorni si tiene appunto proprio a San Pietroburgo il forum internazionale economico dal quale poco fa il presidente russo Vladimir Putin ha risposto ad una lettera a lui inviata dall'omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Noi abbiamo chiesto al giornalista D'Amato, chi partecipa a questo evento, quali sono i temi dibattuti e delle dichiarazioni appunto di Putin in risposta a

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Situazione che si è venuta a creare, e si parla di economia, si parla di investimenti in Russia, ma certo è un problema adesso investire in Russia in una situazione del genere, e quindi poi l'economia russa in questo momento al fiatone, ma il presidente Putin, come dicevi tu, in un incontro con i rappresentanti della stampa ha detto che la Russia sta di proposito raffreddando l'economia che prima era accaldata. Ormai di narrative se ne sono sentite di tutti i colori, ma certo c'è un grosso problema economico, finanziario, emergente in Russia, con un pesantissimo buco di bilancio, ma Putin dice insomma che è tutto previsto e tutto, vuole tentare di tranquillizzare la popolazione, gli imprenditori, il mondo del business. E appunto poi c'è stata questa lunga conferenza stampa a fiume, come al solito, in cui Putin soprattutto ha detto se il presidente ucraino Zelensky vuole venire a Mosca non c'è problema, può venire, parliamo e vediamo se riusciamo a risolvere il problema. Ma la cosa incredibile è che proprio in queste ore Zelensky aveva fatto recapitare una lettera al Cremlino, probabilmente allo stesso forum, in cui offriva al presidente russo Putin un incontro, ma in territorio neutro, dando la propria parola di bloccare il fronte, di fare un cessate il fuoco rispettato da tutti e di iniziare uno scambio di prigionieri tutti per tutti.
5: E queste erano le parole del giornalista Giuseppe D'Amato in merito al Forum Internazionale Economico in corso a San Pietroburgo e agli spiragli

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Limitare queste vendite e di conseguenza è stata, ma non è la prima volta che succede una cosa del genere, sono già successe 4 o 5 assalti di unità navali occidentali a cargo che trasportavano petrolio russo, quindi non è una novità, ma certo ha sorpreso un'azione così clamorosa, perché in altri casi queste navi venivano semplicemente bloccate, invece lì è stato data molto risalto dal punto di vista mediatico.
2: E questa appunto era la voce del giornalista Giuseppe D'Amato, che per noi ha analizzato le ultime notizie riguardanti il conflitto russo-ucraino. Voi potrete ritrovare l'intervista integrale in versione podcast sulla piattaforma che preferite, oppure sulla nostra app SBS Audio o sul nostro sito sbs.com.au/italian alla fine del programma.
3: E ritorna ora il nostro appuntamento dedicato all'impegno civile italiano nel mondo. Oggi parliamo di emergenza Ebola, dato che il 16 maggio l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato il focolaio di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, con il massimo livello di allerta previsto.
2: Tra le organizzazioni umanitarie sul campo troviamo Intersos, una organizzazione non governativa che porta aiuto immediato alle vittime di guerra, violenze e disastri naturali. Federica Biondi, capo missione appunto di Intersos nella Repubblica Democratica del Congo, ascoltiamo appunto la sua voce al microfono della nostra Yolanda Pupillo.
4: Global Mail, viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
5: Emergenza Ebola. Il 16 maggio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il focolaio di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, il massimo livello di allerta previsto. Tra le organizzazioni umanitarie sul campo troviamo Intersos, ONG che porta aiuto immediato alle vittime di guerra, violenze e disastri naturali. Federica Biondi, capo missione di Intersos nella Repubblica Democratica del Congo.
6: Allora, la situazione attuale è estremamente preoccupante per quanto riguarda la provincia dell'Ituri, una delle più lontane dalla capitale Kinshasa, che è al nord-est del paese, che confina con l'Uganda e con altri paesi, ma principalmente con l'Uganda. Nell'Ituri, principalmente nella zona di Ngualo, che è una zona miniera, e dove è probabilmente scoppiata questa epidemia, che è stata purtroppo individuata e denunciata in ritardo alle autorità sanitarie.
5: Da cosa è dipeso questo ritardo?
6: Il tasso di mortalità viene monitorato costantemente, particolarmente in paesi dove è possibile che si possa sviluppare un'epidemia di Ebola. Quindi un numero normale di morti ascritte ad altre patologie è un elemento di allerta. Questa allerta era avvenuto, avevano pensato che potesse essere Ebola, hanno fatto le analisi rispetto al ceppo Zaire, che è il ceppo più comune, che è responsabile della maggior parte delle epidemie di Ebola che si sono sviluppate in questo paese, ed è risultato negativo. Continuando la quantità di morti anomale, hanno verificato se fosse responsabile un altro ceppo, e la responsabilità di un altro ceppo è stata rilevata, che è un ceppo di provenienza dall'Uganda, che non è autoctono del Congo. E questo ha fatto sì che fosse dichiarato lo stato epidemico con ritardo.
5: Quali sono gli ultimi dati sulle vittime?
6: L'epidemia è in totale evoluzione, siamo già nell'ordine dell'idea di più di un centinaio di morti accertate, che vuol dire che sono persone a cui è stato fatto il test e

0: risultato positivo. Quindi il numero di morti che non sono stati ascritti a Ebola sono ancora di più, perché la risposta, come abbiamo detto, non copre la totalità della mortalità in queste zone, e quindi sappiamo che sono oltre il centinaio di morti, ma probabilmente il numero di morti è sicuramente maggiore perché non è stata fatta una diagnosi.
1: Il paese non è nuovo a questo tipo di allarmi, questa emergenza ha caratteristiche diverse dalle precedenti?
0: Allora, questa è la 17ª epidemia di Ebola in Congo, però è la prima volta che succede in quelle zone dell'Ituri. Quindi la popolazione non sa che cosa sia. È come se in Italia si parlasse di un'epidemia che succede a Bergamo e noi siamo a Palermo, quindi a Palermo non ci si sente, come si dice, coinvolti, e non si conosce cos'è essere in una situazione in cui l'epidemia è da qualche altra parte. Io da bambina ho 60 anni, mi ricordo l'epidemia del colera a Napoli, ma noi a Roma non ne abbiamo sofferto.
1: Certo, quindi questo che tipo di criticità comporta in più rispetto alla prassi che si adotta in questi casi?
0: Allora, il tipo di criticità è che la popolazione non sa che cos'è l'Ebola, non ha esperienze, non ha avuto esperienza anche attraverso conoscenze di epidemie di Ebola avvenute in zone limitrofe, perché io sono nel Nord Kivu e qui nel Nord Kivu c'è stata un'epidemia recentemente, e quindi ha difficoltà a mettere in atto tutte le azioni di prevenzione che sono necessarie per evitare la diffusione del contagio. Questo è un lato del problema. Il secondo lato del problema è che, essendo un ceppo diverso, non c'è cura e non c'è vaccino, quindi questo è l'aspetto negativo. L'aspetto positivo è che, essendo un ceppo diverso, è molto meno mortale del ceppo Zaire. Quindi il tasso di mortalità è molto più basso e c'è una speranza di guarigione maggiore qualora la diagnosi sia precoce e subito si possano mettere in atto le cure sintomatiche, perché non è che c'è una cura per la malattia, ma ci sono una cura per i sintomi.
1: Il primo intervento di Intersos nel paese risale al 2009. Da allora l'ONG fornisce assistenza medica, nutrizionale e protezione umanitaria alla popolazione vulnerabile.
0: Siamo presenti in Ituri, in Nord Kivu e in Sud Kivu, che sono le tre province al momento interessate dall'epidemia. L'Ituri in maniera eclatante, il Nord Kivu e il Sud Kivu perché hanno registrato un numero molto esiguo dei casi. Casi confermati sono dell'ordine sotto le 5 persone, in alcuni in uno, in un'altra provincia. Si parla pure di casi a Kinshasa, ma sono veramente numeri esigui che, se la risposta è immediata, si può limitare l'epidemia.
1: Come state affrontando la situazione?
0: Allora, ci siamo immediatamente attivati per poter rispondere a questa emergenza su tre assi di attività principale. Prima cosa, bisogna dotare i centri di salute di tutto quel materiale e formare le persone a identificare i casi sospetti di Ebola e riferirli ai centri di presa in cura. Bisogna insegnargli a fare questo triage, e in seconda battuta bisogna dotarli di tutto il materiale per far sì che loro stessi non vengano contaminati e possano dare continuità alle attività dei centri di salute, che devono essere resilienti a questa epidemia. Perché non è che per il fatto che c'è l'Ebola le altre malattie scompaiono, quindi ci deve essere un percorso Ebola e un percorso altre malattie per poter poi far sì che le donne incinte continuino a partorire e che i casi malaria vengano presi in carico, i casi di trauma vengano presi in carico.
1: Fondamentale è prevenire la diffusione del contagio causata dalla mancanza di igiene.
0: Perché un modo per prevenire questa malattia è lavarsi le mani in continuazione con il sapone. Sappiamo che in questi posti l'acqua è un bene prezioso, il sapone è poco disponibile, e anche materiale igienizzante con alto contenuto di cloro non è disponibile a livello delle famiglie. Quindi distribuire questo genere di materiale è un modo importante per evitare la propagazione e far sì che le persone mettano in atto comportamenti virtuosi per evitare il contagio.
1: Succederà mai che un paese appunto come Congo non abbia questo tipo di emergenze?
0: A questo non sono io capace di rispondere dal punto di vista epidemiologico. Succedere mai che un paese come il Congo possa rispondere alle allerte precoci e far sì che

0: Questo genere di epidemie vengano circoscritte e trattate in breve tempo, questo sì, più il sistema di allerta sanitario, più il sistema sanitario proprio al paese mette in atto dei meccanismi per identificare un'epidemia in maniera rapida e rispondere in maniera rapida, questo sì, ed è successo spesso rispetto ad altre epidemie che si sono sviluppate, sono nate in posti più circoscritti, in posti più facilmente isolabili, che sono villaggi lontani da altri villaggi, in posti rurali, eccetera. La situazione attuale è molto preoccupante perché coinvolge posti urbani o periurbani, quindi altamente popolati, e la concentrazione di persone fa sì che la propagazione della malattia sia estremamente rapida.
1: Il sito di InterSOS, www.intersos.org. E questa era l'intervista di Yolanda Pupillo a Federica Biondi, capo missione dell'organizzazione InterSOS nella Repubblica Democratica del Congo, dove porta aiuto in risposta all'emergenza Ebola. L'intervista potete ritrovarla come sempre su sbs.com.au/italian o sull'app per podcast che più preferite.

0: Eh beh, insomma, Vasco Rossi, Alba Chiara, insomma, alzi la mano.
1: Andiamo con i classici oggi.
0: Ma dai, lì in macchina così, vi vedo lì che state ascoltando, che state cantando, chi in macchina, chi in ufficio, chi per strada, chi al lavoro, insomma, alla fine Vasco si canta sempre.
1: Perché questa è un'edizione live, hai scelto, no Paolo?
0: Edizione live, presa dall'album Vasco Modena Park, perché? Perché negli scorsi giorni è iniziato appunto il tour del 2026 di Vasco, che è partito da Rimini, e quindi insomma, e questa è proprio la canzone che chiude tutti i suoi live. Gli appassionati di Vasco sicuramente saranno già tornati con la memoria a quel giorno in cui erano lì che la cantavano a squarciagola, e quindi ho detto, ha cominciato con i concerti, adesso è giugno, comincia con la stagione dei concerti che tanto personalmente mi manca vivendo qui in Australia. Ho detto, chi meglio di Vasco e della sua Alba Chiara, Jacopo?
1: Eh sì, tra l'altro mi sono incuriosito allora, perché Vasco è ancora appunto attivissimo anche live, ho controllato, a 74 anni, comunque i concerti di Vasco poi riempie gli stadi, cioè,
0: allora, io ricordo ancora
1: un fiatone a fare le scale per salire qui in studio.
0: Io ricordo ancora 10 anni fa, quando si diceva, no, questo è il suo ultimo, bisogna andare, questo suo 2026 è ancora qua. Tra l'altro c'è ancora una canzone appunto di lui che dice sono ancora qua. Tu sei mai andato a un suo concerto, Jacopo?
1: No, mi manca.
0: Ti manca.
1: Comunque avrò ancora tempo, perché mi sembra non voglia fermarsi.
0: No, ma magari viene anche a fare qua un tour, così almeno lo intervistiamo e poi andiamo al suo concerto, perché no?
1: Mi fa contenta anche la nostra Francesca Rizzoli. Oggi in prima ora abbiamo messo Piero Pelù, che piace tanto ad Andrea Pagani. Vasco, Francesca Rizzoli è una grandissima fan, quindi
0: di cui
1: oggi
0: abbiamo parlato proprio.
1: Facciamo contento tutti i nostri ascoltatori, ma anche il team, anche la redazione di SBS
0: Italia. Tutta la redazione di SBS Italian. Insomma, con Vasco adesso si è chiusa questa prima mezz'ora della seconda ora del programma italiano di SBS. C'è l'ultima mezz'ora, ancora non muovetevi. Adesso facciamo una piccola pausa e poi torniamo per un'intervista, per parlare appunto di arte che proprio in questi giorni sta partendo a Melbourne, una esposizione al Quasi di Melbourne. Quindi,
1: a tra pochissimo.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: SBS World News. Tieniti aggiornato con notizie e approfondimenti dall'Australia e dal

0: resto del mondo. Guarda SBS World News tutte le sere alle 18.30 su SBS e su SBS On Demand.
1: Dai più esclusivi documentari internazionali ai grandi film classici. SBS Viceland è un canale TV ad alta definizione sul canale 31.
2: Inserite sbs.com.au

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: 9.36, quasi 37 di venerdì 5 giugno 2026, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli e di Paolo Gallo. E ora parliamo di Recurring Echoes. Questo è il nome della mostra in esposizione al Quasi di Melbourne, con cui Liliana Dilizio Barbieri celebra 25 anni di attività artistica. 25 anni in cui Liliana ha sperimentato molte forme artistiche, dalla pittura alla fotografia, passando per la scultura, spesso utilizzando oggetti e temi del quotidiano proprio come spunti di riflessione e mezzi attraverso i quali tramandare la memoria e l'identità culturale.
3: Recurring Echoes è già in esposizione al Quasi di Melbourne e lo sarà fino al 15 d'agosto e l'evento d'apertura avrà luogo giovedì prossimo, l'11 luglio, dalle 18.30. Liliana Dilizio Barbieri è venuta a trovarci nei nostri studi di Melbourne per parlare appunto dei suoi 25 anni e di questa mostra e lo ha fatto al microfono del nostro Jacopo Iannelli.
4: Per gli ultimi 25 anni che ho praticato l'arte, ci sono dei momenti in cui i ricordi ritornano e quindi per me sono eco ricorrenti praticamente. Sono eco dei miei antenati, mia nonna, mia mamma, mio papà, dell'arte che ho visto in Italia, in giro per il mondo. Ci sono eco, ma di tantissimi generi, che mi è sembrato a questo punto di titolare la mostra con questa idea.
2: Cosa devono aspettarsi coloro che visiteranno la mostra?
4: È una mostra molto gioiosa, ipercolorata, perché anche se i temi o i concetti sono delle cose più profonde, ho sempre voluto fare mai una cosa morbosa o deprimente, ecco. Sono sempre ottimista e penso che questo ottimismo si vede anche nel lavoro che è allestito al Coasit.
2: E ce n'è anche davvero tanto bisogno,
4: sì.
2: Oggi più che mai. E noi stiamo registrando questa intervista oggi, Liliana, che è il 2 giugno 2026, quindi è una data importante, è la data dell'80° anniversario della Repubblica. Eventi, feste, celebrazioni importanti come oggi sicuramente hanno un ruolo importante anche nel mantenere viva l'identità culturale di una persona, il patrimonio culturale di una persona, ma non solo. Tu nelle tue opere spesso celebri la quotidianità e lo fai anche attraverso materiali umili di ogni giorno e temi quotidiani. Qual è l'importanza del quotidiano e degli oggetti del quotidiano, cose che spesso diamo per scontate? Che ruolo hanno nel definire l'identità culturale di una persona?
4: Allora, i materiali che uso, c'è una variazione enorme, ma penso sempre che le cose di ogni giorno parlino molto della nostra cultura. Non so, ho fatto tantissimi anni fa, una delle mie prime opere, ho stampato la figura della Madonna medievale su la pasta fatta in casa, cioè proprio lastre di tipo la lasagna, ecco, che ha fatto molto fermare le persone a guardare,
2: certo.
4: Perché, per come, e questa aveva era una cosa molto importante, perché manda avanti l'idea degli antenati che per secoli hanno fatto con le loro mani questo lavoro di fare la pasta, di mantenere la casa, tutti quei valori che ci tengono insieme, la famiglia, eccetera, di fare da mangiare alla famiglia, eccetera. E per me era una cosa che non avevo mai visto nessun altro fare, era una cosa nuova e mi ha molto riempito di,

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: È stato un momento principale nella mia crescita. Tornando in Australia, quando ho finito gli studi, volevo fare l'artista, ma in quegli anni non era una cosa fattibile nel mondo degli emigranti. E quindi sono stata assunta all'Alitalia come personale di terra e mi occupavo di tour italiani, e anche lì si è rafforzato questo amore per tutte le cose italiane, per l'arte, l'architettura, eccetera. Quindi ho lavorato agli uffici dell'Alitalia per tanti anni e poi sono passata alla Continental Airlines per varie ragioni. E da lì, quando avevo 42 anni, l'impetus di creare arte è stato tanto forte che mi sono arruolata all'università con un marito, due bambini e un mutuo da pagare. Tutti pensavano che ero impazzita, ma non importa, sono andata avanti. E da lì ho completato un master. Il mio master, infatti, l'ho ottenuto in aprile 25 anni fa, per questo è 25 anni di carriera. E ho iniziato anche ad insegnare all'università, alla RMIT, poi a Photography Studies College, e questo mi ha dato tantissimo piacere, lavorare con degli studenti, lavorare nell'ambiente, in un ambiente dove le possibilità di creare sono moltipliche, bellissimo. Quindi ha cambiato la mia vita questa idea di diventare artista.
2: E in questi 25 anni hai accennato, hai sperimentato molte forme artistiche, adesso hai parlato anche di fotografia poco fa. Come pensi si sia evoluta la tua arte in questi 25 anni? E se c'è stato un filo conduttore, qual è invece il filo conduttore, il tema comune nel tuo percorso?
1: Oh, questo è facile, il tema comune è veramente il filo rosso e la mia italianità, il mio ruolo anche da donna, madre, adesso nonna, è sempre stato il filo conduttore.
2: Ti volevo anche chiedere perché hai sempre trovato questa importanza, dato importanza al ruolo delle donne nella società e nella tua arte.
1: Ma va senza dire quasi, ma il ruolo delle donne è tanto importante. Per me sono cresciuta con una mamma sarta che faceva tutto a casa, non si andava a negozi perché faceva degli abiti bellissimi. Sono sempre stata vestita a made to measure. Allora aveva un baule pieno di cose fantastiche, di colori, di pizzi, di velluti, eccetera. Quindi anni fa ho fatto anche dei lavori titolati made to measure, che rispecchiavano tutti questi pezzetti di tessuti, di pizzi, eccetera, però su carta, elaborati con inchiostro, con varie materie, che sono in esposizione, una piccola parte in esposizione al Coesit, e si intitola Made to Measure, cioè in italiano sarebbe fatto su misura. E poi ho creato molti anni fa un lavoro titolato In Memoria. In memoria per me era molto importante. Ho copiato i nomi dalla A alla Z femminili italiani e li ho stampati in bianco su delle lastre di carta in rosso, come in onore di tutte le donne che sono vissute da secoli e che hanno subito cose brutte, la guerra, la fame, la violenza. E questo era un lavoro, una serie molto molto importante per me, di onorare tutte le donne del mondo.
3: E questa era la voce di

0: Liliana di Lizio Barbieri, intervistata per noi dal nostro Jacopo Iannelli, che appunto celebra in questi giorni 25 anni di attività artistica con una mostra, Recurring Echoes, che sarà in esposizione al Quasit di Melbourne, al numero 199 di Faraday Street a Carlton. Lo sarà fino al 15 di agosto e l'evento di apertura, segnatevelo, avverrà giovedì prossimo, l'11 giugno, dalle 18.30 alle 20. Sia la mostra che l'inaugurazione sono gratuite, ma è necessaria appunto la registrazione per l'evento di apertura. Tutte le info sono disponibili sul sito del Quasit, appunto www.quasit.com.au.
1: E noi tra poco apriremo la nostra pagina sportiva del venerdì, ma iniziamo già da ora a parlare di sport, parlando di calcio e mondiali. Infatti ieri è uscito un nuovo episodio di Route 26, il podcast in cui il qui presente Paolo Gallo racconta la Coppa del Mondo attraverso le storie delle persone. E quindi chi meglio di Paolo Gallo, il suo creatore, per parlarci dell'episodio, per introdurre l'episodio di cui parliamo oggi?
0: Tra l'altro è anche la prima volta che appunto introduco questo momento. Allora, l'episodio numero 9 sarà la storia di Akech Makur Chuot, cresciuta nel campo profughi di Kakuma in Kenya, dove si è innamorata del calcio anche se non lo poteva giocare, perché appunto era una ragazza, le ragazze era vietato. Anni dopo è arrivata in Australia, lo sport le ha aperto nuove opportunità, fino addirittura a diventare la prima donna africana a giocare professionalmente nella AFLW. Però insomma il suo sogno, la sua passione è sempre stato il calcio, e oggi il suo sogno è tornare appunto in quella Kakuma per dare speranza ai giovani, per ispirare i giovani. Ascoltiamo un estratto dell'episodio.
2: I do tell my story to a lot of young African girls and boys, but I sadly haven't been back to Kenya in 20 years. I hope this year I get to go back to Kakuma. I think representation is important, and Kakuma was a special place. I really want to go back to Kakuma because I want to provide hope for those kids in Kakuma, because I was once upon a time in their shoes 20 years ago, and to have the life that I have now, I want to just go back and tell them that it is possible, and also encourage other people that are looking to sponsor or give young people in refugee camps opportunities to please do, because I was able to be given an opportunity when I first came to Australia to play football, and it has forever changed the trajectory of my life, and I want the same opportunities for those young people in Kakuma. So yeah, I do want to go back to Kakuma, and I hope somebody or we can make it happen this year and get me back to Kakuma. I don't know why I'm crying.
0: This has been Route 26. E questo appunto è un estratto della storia di Akech Makur Chuot, disponibile su tutte le piattaforme podcast, basta cercare Route 26. Ora facciamo una piccola pausa e poi torniamo per parlare di sport e di eventi.
1: A tra poco.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.

0: Di SBS Italian in compagnia di Jacopo Iannelli e Paolo Gallo, e questa è la sigla dello spazio dello sport del venerdì. Paolo, apriamo lo sport, questo momento dedicato allo sport, oggi parlando di tennis, perché Roland Garros quest'anno l'Italia la sta facendo da padrone, vero?
1: Eh sì, tra l'altro senza Sinner, aggiungerei che sta lasciando le prime pagine agli altri, partendo appunto dalla coppia Errani-Vavassori, campioni nel misto, prima coppia a vincere per 2 anni di fila a Parigi, in questa specialità dal DM 18-19. In finale hanno sconfitto Gabriela Dabrowski e Evan King, perdendo il primo set 4-6, poi vincendo 6-3 e 10-4 gli altri due set. Questo è il quarto slam in coppia per gli azzurri, appunto, campioni già 2 volte agli US Open, appunto, pur con 2 formati diversi della manifestazione. E proprio a proposito di questa quarta vittoria, Vavassori in conferenza stampa l'ha definita un'abitudine ormai per questi ragazzi. Ascoltiamo.
2: Yeah, it's starting to become a good habit, honestly. But we are not taking for granted to win a Grand Slam. We are very happy, and to win back to back here is amazing. We love this tournament.
3: Abbiamo tantissime cose in comune, a parte volerci un gran bene. Comunque abbiamo gli stessi stimoli, siamo competitivi al massimo, ci piace, amiamo questo sport, quindi ci piace studiare gli avversari, parlare di tattica, parlare di tennis, confrontarci, quindi questo ci fa crescere a vicenda, e poi in campo riusciamo comunque a avere una grandissima energia che ci aiuta a giocare al meglio.
1: Queste le voci appunto di Vavassori, preso dalla conferenza finale, stampa finale del torneo, e poi dal sito di Super Tennis invece la voce della Errani. Tra l'altro Vavassori è ancora in gara nel doppio maschile, oggi alle 20 australiano ovviamente, giocherà in semifinale con Bolelli contro le teste di serie numero 1 del torneo, Granollers e Zeballos. E poi nella notte tra oggi e domani alle 3 si affronteranno Arnaldi e Cobolli nella semifinale del singolo maschile, che daranno vita al primo incrocio tutto italiano di sempre in una semifinale di uno slam. Quindi più storicità di questa non ce n'è, che è un termine che si ripete molto spesso nel tennis ultimamente. Comunque Cobolli arriva a questa finale più o meno in maniera perfetta, non ha perso un set fino appunto agli ottavi, e poi soprattutto nei quarti ha battuto il numero 6 del mondo, appunto Ogier Aliassim, in 4 set. Nel circuito si dice che Cobolli sia molto superstizioso.
0: Sì,
1: esatto. E a tal proposito ha raccontato un aneddoto che è successo qualche anno fa a proposito di una doccia, quella di Rafa Nadal. Ascoltiamo.
4: This week I'm a little bit more crazy than the other. I just go same restaurant, same menu, same shower. Actually I think I said on the first press that I use the same shower as Rafa, because I had a memory with that shower that I tried to stall to him, and he knocked to me, and I had to be hurry because he was waiting on me, and he told me that it was his shower since 14 years. And
1: e insomma, rubare la doccia a Rafa Nadal proprio non è stata un'idea, soprattutto per un giovane come lui, però la superstizione è la superstizione. Se fai sempre la doccia lì, se funziona, continui a farla. Mentre Arnaldi, dall'altra parte, è una storia diversa, bella, sportiva, dal punto di vista sportivo, perché ha iniziato questo torneo dal numero 104 del ranking ATP e può risalire, è già risalito fino al numero 34. Ma perché è bella? Perché nel 2025 a dicembre aveva subito un infortunio al piede che l'aveva fatto precipitare addirittura al 150esimo posto del ranking. Quindi adesso sta facendo un gran torneo, è quello che ha giocato più in campo, quasi 20 ore già trascorse in campo per raggiungere questa semifinale, insomma un'infinità di tempo. Arnaldi e Cobolli già si conoscono fino a quando erano bambini, c'è una rivalità ma anche un'amicizia, ce l'ha spiegata non a noi ma Arnaldi in conferenza stampa.
5: Ma abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici, spesso ci alleniamo insieme o stiamo insieme, quindi e magari non sembra che siamo troppo amici quando giochiamo, però fuori spendiamo tanto tempo insieme. Come ho detto in inglese, siamo cresciuti insieme, quindi la prima partita che abbiamo giocato era ai campionati italiani under 14, perché lui era un anno più piccolo. E secondo me avevo vinto io quella lì, la prima partita, è stata una delle prime volte che ci siamo conosciuti per bene, abbiamo speso più tempo insieme.
0: E quindi Paolo,

0: Chi è il favorito?
1: Ma stanno giocando un gran tennis entrambi, però insomma Cobolli è avanti nel ranking, è al 14° posto, potrebbe entrare al top 10 se appunto arrivasse in finale.
0: Paolo, abbiamo una manciata di secondi, una battuta al volo anche su calcio e atletica.
1: Allora, il calcio l'ha detto anche Carlo Reglia nel giornale radio, Under 17, l'Italia, gli azzurrini sono in finale e giocheranno contro il Belgio, hanno eliminato la Spagna. L'Italia maggiore ha giocato un amichevole che non ha importato a nessuno, ha vinto contro il Lussemburgo e poi insomma, che altro dire, l'Inter ha venduto Dumfries per 20 milioni al Real Madrid, quindi al momento niente, aspettano tutti i mondiali.
0: E allora adesso passiamo agli eventi, anche qui abbiamo veramente pochissimi secondi. A Sydney ci sarà il Sydney Film Festival, partito mercoledì e si andrà avanti fino al 14 giugno. Questo weekend ci sarà una pellicola italiana, Il rapimento di Arabella, che verrà proiettato proprio a Sydney venerdì 5 giugno alle 6:15 di sera al Palace Norton Street e sabato 6 giugno alle 7 ai Palace Central Cinemas.
1: Andiamo a Melbourne con uno, invece è iniziato al St Kilda Film Festival, il festival del cortometraggio più longevo d'Australia, in programma dal 4 al 14 giugno e poi c'è la mostra Recurring Echoes che partirà l'11 giugno, come ci ha detto prima appunto il nostro Jacopo. Nel frattempo è finito ormai la puntata, dobbiamo salutare tutti, caro Jacopo.
0: Non basta mai il tempo,
1: non basta
0: contenuti.
1: Mai il tempo, appunto. E ricordiamo a tutti che SBS Italia tornerà domani alle 8. Buona giornata a tutti quanti.
0: Ciao.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
3: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
4: Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasaing papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
5: Human involvement and understanding and decision making will always be important. What is important for our agents is to have those skills of critical thinking, analysis.
4: Paano nga ba maapektuhan ng teknolohiyang AI ang maraming mga trabahong nakasalalay sa digital technology sa Pilipinas? Yan at marami pang iba sa programa ngayong Biyernes ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Vanessa Bragas.